cavaliere maturo e fiero, arrenditi umile. Dinanzi alla sua anima indomabile, o cadrai sconfitto. Accetta fiero di non possedere il suo spirito selvaggio. Niente affatto raggiunto.

0: my baby. Arena Radio.
1: Oggi mi non ci sto a male. Hai adesso dove ti è d'estana. Bici tu con me ne sei tantana. Bici siamo vino e champagne. Ai te bani, tu su mi drugari, Con su savi, popi malo stani, Ciò suona lì, na me ne navali, Paura di, so non si smela rani, So non si smela rani, So non si smela rani, All sad,